c'è riposo, non c'è preghiera, ed ogni lacrima è un ricordo, non c'è tristezza.